0: con champagne, la che coi fria. E ta che da crita, l'anta vicina. Mi ta corre coi, ma ne ronchia. I'm the teacher, baby, ben sia. Oh, si bono ting sang by pun trapo mama. La che bu, pek, pek, pek, sin saia. Ma la mucha e ta, wak su cara.
1: Boy, freeze! Cara.
2: Domina e coi, mi ta domine. Domina e coi.
1: Boy, freeze!
2: Saca bau pa mi wa.
1: Boy, freeze!
2: Saca bau pa mi wa.
1: Boy, freeze!